il lumi centrar il mare, il india rotar il vent, il vatur fi fero e il tiriva